0: Matsayama.
1: Le métro va devenir italien après avoir été franco-japonais avec John Gilberto Monti. Alors, John Gilberto Monti, il est, c'est un auteur, un acteur, un compositeur, un interprète. C'est aussi un élève de Dario Fo, hein, l'homme de théâtre qui a beaucoup travaillé sur les techniques autour de la commedia dell'arte. Il est aussi passionné, John Gilberto, par l'histoire du cabaret et de la chanson et séduit par la chanson française. 21 albums sous son nom depuis 1978, donc c'est quand même pas mal. Le premier s'appelait L'ordine è pubblico, c'est une question, hein, l'ordre est-il public? Et puis le dernier, ça s'appelle Temps étrangers, c'est en 2021. Il a notamment consacré un album à Boris Vian, un à Renaud. Et c'est en 2019, dans un album qu'il a intitulé Maledetti Francesi, les Français maudits, hein, les chansons françaises maudites, avec Ottavia Marini au piano, qu'il nous propose son poinçonneur des Lilas.
2: L'ancienne Ginsburg nasce à Parigi, nel 1927. E la sera, come suo padre, un ebreo di origine russa, suona il pianoforte nei locali e negli alberghi, scrive canzoni da cabaret e vorrebbe diventare uno chansonnier, ma gli dicono che è brutto, che non sa cantare, che i suoi testi non sono divertenti. Ma nel giugno del 57 compone Le Poinçonneurs de Lila, storia di un impiegato fuori di testa che controlla i biglietti nel metro di Parigi, l'anno dopo sarà il suo primo 45 giri e decide di farsi chiamare Serge Gainsbourg. Sono un controllore da metrò, incrocio folle che non rivedrò. Niente sole sottoterra, qui vado in palla. È per uccidere la noia, sfoglio articoli di moda. Scrivo i soliti problemi, che i ricchi se la spassano a Miami. E invece qui faccio lo schiavo e nel mio covo, come mestiere d'altri tempi, faccio buchi nei biglietti, faccio buchi, tanti buchi.

sé. Faccio buchi, solo buchi, sempre solo buchi. Tutti buchi, tanti buchi, sempre solo buchi. Tutti buchi, tanti buchi, sempre buchi, solo buchi. Sono un controllore da metro. Per l'opera si cambia tra un bel po'. Vivo nel cuore del pianeta, è la mia meta. Sono coriandoli di carta, un carnevale sulla porta. Per cielo sono piastrelle e corrispondenze per stelle. A volte sogno divago e vedo un lago. Sul binario c'è una nave, la foschia mi porta altrove. Per uscire da quel buco dove faccio buchi. Tanti buchi, solo buchi, sempre solo buchi. Ma la nave sbaglia, sento che deraglia. Così resto nel mio buco.

controllore del metro. Da qui cambiate e poi che ne so. Ma che palle questa fogna, è una vergogna. Fosse per me sarei una diva e al guardaroba la divisa. Ma son sicuro che un giorno alla natura ritorno. Me ne andrò via in qualunque posto, ad ogni costo. E se di tempo non ne avrò, anche da morto partirò. Faccio buchi, tanti buchi, sempre solo buchi. Tutti buchi, solo buchi,